lavoro senza dignità non è lavoro, è altro. Un lavoro senza rispetto non è lavoro, è altro. Un lavoro senza sindacato non è lavoro, è altro. Un lavoro senza ferie retribuite, senza malattia pagata, senza regolare contratto. Non è per questo che abbiamo lottato, scioperato, rimesso soldi e carriera. Non è per questo che abbiamo dato la vita. Non andate in televisione a vantarvi dell'incremento dei posti di lavoro e della diminuzione del tasso di disoccupazione. Quello di cui parlate non è lavoro, è altro.